la bachata catalana. Figa flower, cielo cartiti. Dei, dei, dei, sembra buona compagnia. Presenta arriva l'invitazione per la